Ke le bua theko nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Le tona ofising ya tona kgolo Mohlomphe Makatla o motswase le lebitso na le tona la toka le molao o re ka tshepedisano naha e ka fihlela kabo ya toka e sa nkeng letlhakore e arabelang ditlhoko tsa Basotho. Mohlomphe motswase le o buile sena kopanong ya mmoka wa bahokahanyi ba ditaba tsa toka JSCF a re mmuso o ikemiseditse ho sebetsa le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa toka ho matlafatsa puso ya molao, phihlelo ya toka, ho matlafatsa boikarabelo ba ditsile ho aha tshepo ya setjhaba tsamaisong ya toka. Moemedi wa kopano ya dinaha tsa Europe, EU, Lesotho Mohlomphe Matt Sanagren, o itse ka ha ho setse nako e fetang selemo fela pele lenaneo le tsheheditsweng ka ditjhelete ke EU le fela. Ditsi tsohle di kgothaletswa ho potlakisa tsela ya ho kenya maano tshebetsong, a re sena se bohlokwa ho netefatsa tshebedisano le ho phethahatso ka nako ka mesebetsi e rerilweng tlasa lenaneo. Moeletsi e moholo ditabeng tsa molao Advocate Mary Nyane, o itse JSCF e reretswe ho matla

ntse di hlaka ne di bontsha ho tseleng tsa di hlopa di qetella se di sa tlo bapala jwalo di group ntsa tsona ka bakala hore ka nete ba hlase ba sa registera di bapadi tsene paetseng ne ntwena mamedi gale ntate SG a e bua ntate Mohapi Mogosi a e bua ka nete ho bontsha hore re emela hore ebe morao haholo hore di hlopa di qetella di registera. Di hlopa tse ding di registerile ka nako wena mamedi tse ding ka nnete ke ona di bonalang di ntse di kala ditaba tsa tsona morao mamedi, mmebe matsatsing ao ho seng ho lokela ho qalwe ho kwalwe e qetela e seo ba tshubuhlellano eo e qetelang se bile e kwalla le be bang monyetlo wa bona ka nnete o no ntse o ka hlaha hore ba ka iphumana ba registerile hobane fela jwale taba tsa bona ba se ba di entse morao haholo ditaba tsa bona ba se ba di entse jwalo morao haholo mme taba eno ka nnete ke ntho re ka reng ke lesson ka nnete se ntse o ruta mmamedi ore tse ding tsa ditaba re lokela re sebeletse nakong sotho se re tlhapi fulofela leraha metsi a sepshe o a bona mme taba eno ka nnete re re lokela re ipontshe ka nnete kaofela gore ehlile ditaba tsa rona di lokela di hlake nako e sa dumela nako e sa ntsane e dumela wena mmamedi e tle se ka re ka nnete ya bakweku ya morao e tloa le sepolo ya bakoko ya morao e tloa le sepolo o wena mmamedi taba e nngwe e ke e hlokometseng wena mmamedi ke yane ya setlhopha sane sa rona ka nnete sa dishweshwe le bahlabani tse ntseng di bapala jwalo mohope yane wa khosasa tse ntseng di bapala jwalo dipapadi tsane tsa khosasa ka mane ka naheng ya Zimbabwe toropong yane ya Bulawayo re bua jwalo ka dihlopha tsa di-under 14 re bile re shebile jwalo le tsena tsa banana tsa di-under 17 mme taba eno ka nnete re hlokometse ore ae e hlile papadi tseno di bile hantle haholo ha o sheba mehope eo banka nnete ba tlele wa ba se ba e fumane setlhopha sena sa dishweshwe se fumane jwalo Gauta mme ka nnete ya baneneng sena sa bashanyana e leng sa bahlabani sa tla se fumane jwalo.

re rile be ke na ka ofela hore re go rona ditaba tsa rona di tla tsamaya ka tsela e jwang ka nnete e bonagetse e sethisitse e le gore kore re ipeye hantle wena mamedi mme ntlha botlhokwa mamedi ke batla re tlo bua fela ka taba ena ya go tholetsa jalo le go lakaletsa setlhopha sena sa mahala mahlonono ka nnete letong leno la bona mme ka nnete tebelelo kore re tle re lebelele.

haufi le morena haufi nyana le ha se fapano se ka nkisa ke ntse ke phela ho ba haufi nyana le morena ho seng hona wena mamere motle wa selmo ya selosotho mo re badileng teng ke kopana le mantsi a gothatso fela ona a re le mosang ka bohlokwa ba ho rapela re le hohle mo re leng hona teng ho sana tse maemo a ka nete tle se ke ga rapela ho bana fela re dutse comfort zoning ya rona ya ba ho ga ntwa di

ke bile ke sentse ke ikokobetsa hle gore o nkinela matsometseng ho mabitso a batho difane dibaka tseo e bang ke di lobile ke di bitsitse ka tsela e seng yona. Phephihle wena moratuwa wa ka, re metsotsong ya leshome le metso e mehlano re furaletse hora yena ya leshome. Hopola hle hore ha ho se ho le tjena re tlotla re fetela ka mane ka nakong ya Sarak 360.

0: e supile fela metsotso re furaletse hora ya pele mmamedi ga o dumedisa tlha ebile sentse go amela mokgatlhelong ona wa bobedi wa lenaneo la re otlolola taba mme ga ga tse dingwe tseo re di tshwereng mokgatlhelong ona wa bobedi ke gore fela kgwedi ena ya lwetse e tshwauwa ke matšhaba e le kgwedi ya tlhokomediso ka go ipolaya mme sesosa sa go ipolaya se tlhaloswa se bakwa ke kgatelelo ya maikutlo go latela mathata ao batho ba kopanang le ona bophelong mme tlhokomediso ya kgwedi ena e tlhaloswa e qadile go ketekwa ka selemo sa 2008 e le go tlhokomedisa mebuso mekgatlho e ikemetseng le setšhaba ka kakaretso go bua kapa go qoka ka sesosa sa go ipolaya le mafu a kelello e le go nka kgato ke batho ba tlhokang thuso mme ge mmamedinaga ya lesotho ke a tse dingwe tsa dinaga tse tlhaloswang di na le palo e godimo ya batho ba ipolaileng mme le ditlaleo tsa sepolesa di a tlhagelela tsa batho ba ipolaileng mme le go netefatsa kapa gona go anetsa thuto le tlhokomediso ka ditaba tsena re tla otlolola taba le mookamedi setseng sa mafu a kelello e leng Dr Thabo Mogoti mme re sentse go mema tlhe ge re atamela o tlotla o ba le seabo le wena ditabeng tsena ga re di otlolola e le gore o tlo o etse molemo le wena o ikutlwele gore na e be ke eng sena se bakang mafu a kelello kapa gona go ipolaya mme hangata ke o kuitlhile go tho etabena ya kgatelelo maikutlo ke taba e bonagalang e tlile e le teng go batho ba bontate gagolo mme re sentse go mema tlhe gore le wena o tlotla o ba le seabo ditabeng tsena mme ga re sheba nako ya rona metsotso e dutse fela go ye go bonga re furaletse gore ya pele mme lenaneo le go rentseng re le ka go lona ke lenaneo la re otlolola taba mme lebitso la ka nna ke Makwaditsolo.
1: Ke se re hokana ka katleho le Dr. Mogoti. Dr. Mogoti re wa mela salmeng sa le sotho ke mpho mo sala ke na le Makwaditsolo ka kwano.
2: Le bile ho senda tempo le me Makwadi. Ke kopa ke tle ke

lobane ele oli ele gore e tlotlwe ka hare ho ho di olives ele jwalo ke ka hona tla bana e ba fane dipedi bitswa organic and cold pressed go bane oli e jwalo mmelo tlotse ba go e sebedise o sa ya me taba ya tshilo ya kampeng me di bona hal hape e ba miriana di jotseno tsa bophelo bo botle.

0: aces.
1: Rapshe.
2: Ke tharatso.
1: O tla se re hlasitse ya holo tsa tseneng ga bona te ba maye.
2: O tla di dinga tshipi.
1: Yeah, ba re never surrender.
2: Tsile wa tiba.
1: Wa tiba. Ara ba sa utlwe wa tate gona tsa tseneng ga jeno bi dire tsa tsi la o qetela la beke. Re qala mafelo a beke ntate. Na ibe o kare di tsamana.
2: Ke ya le ngwana mme. Ya le ha ka metere le nna ke boela ke me se mamelo a sa mafelo so ke ho ema dume hape. Ke bo ntora ha ke la bona ke di throwback Wednesday. Ne ka nnete ke lo ka mamma tsa di ke di rona ntse ipiti ngwana mme. Ha o sheba le tsatsi la ka jeng yo mo di taba tse ding kwano. Ke ya ne ya mogatso wa papadi ya bolo ya maoto e leng Lesotho Football Association. Mo e leng ka nnete ka morao ho hlokomela taba ya bone ba reng ke ho sheba botjha taba ya C division hore e be karolo ya under 17 season. Mo e leng ka nnete first registration e ne se e kwetswe mme ba bontshile ka nnete ka baka la taba eo e tlalo ya ho reconstructa taba tseno tsa C division morero wa bona.

0: hours.
1: Komso.
2: Le ribe selegetile sedia di ya hlabana bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse ge tla begele ka mono ge tsa bonnete ba hore re a di mona tla se ka lena ne ho la modikong wa ba cha mehle tsa bonnete ba hore jonga ba jwang America se botwane le ribe lohle se chaba le a mengwa tsa melang ka mono ge se monate dikolo tse ho finyane le tsona di a mengwa ka ofela ha re tse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buri tsa o tsori ratanga bo DJ letse bo toletsa bo itu bo manka fela ha bona ga tlhaba le teng ka mona tsa bo nnete ba rojong ba tshwang tle ha o fetu ke yena taba le ribe mo kitse o teng hlabana se

0: Mama Rosa Marcelo Sotise ile shumelana le metso metso re ya re libile horeng ya botshelela mogatlhelong wa qetela he wa modikong wa batsheletseng la ka jeno re bona gona tsa boemo ba le hodimo di emejwang re bona na tsa boemo ba le hodimo di emejwang he wena Mama Rosa Marcelo Soto ha re sheba hona le tlhokomediso ya moya o matla o ka lebelwang tsatsing lena la labone ho boetse ho na le monyetla wa go kgethiwa hwa lehlwa dibakeng tse dintse phameng ka maloting tsatsing lane la hosane la la nne lwetse ha re sheba tsatsing la kajeno bosiu ho ka lebellwa le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Tsatsing la hosane le hodimo le ka lebellwa le kwaele boholo ba dibaka. Ho phole ho isa ho eba mahareng empa ho phole dibakeng tse ding ka maloting. Ho na le monyetla wa 40% wa pula e itjadileng le kgonahalo ya ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha borwa bophirima. Ha re sheba boemo ba dikgarata phirimaneng ya letsatsi la kajeno maseru le moshesho 1 di tla theola ho 8 mafeteng le mohaleshook le qutheng tla theola ho 9 qasha snack di theole ho 4 mokgotlong di theole ho 5 oxbow di tla theola ho 3 bothabothelele ribe di theole ho 8 berea 9 thabatseka 5 semonkong 3 ha re sheba letsatsing la hosane yo maseru di tla be di dutse fela ho leshomele metso robedi moshesho 1 leshomele metso supileng mafeteng le mohalis hook di tla be di le ho leshomele metso e tsheletse mmoho le qutheng qasha snake leshomele motso o mong mogotlong leshomele metso medi oxbow robedi bothabothe le le ribe leshomele metso robedi mmoho le berea berea tla be leshomele metso robo mamere wa sema sa tsotho thabatseka leshomele metso mmeri re qetella ka semonkong ka leshome tsatsing lana la hosane le ribe leshomele metso robedi
1: busi
0: motsiara
1: le ribe
0: oksala yo
1: le ribe selegetile sediadi ya hlabanna bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tla begele ka mono re tsa bonnete ba gore re a odimo le tlase ka lenaneo la modikong wa batšha metlhe tsa bonnete ba gore jwanka ba jwang amerika sebothwane le ribe lotlhe setšhaba le amengwa atamelang ka mono kgese monate dikolo tse gaufinyane le tsona di amengwa kao fela ga re etseng bonnete ba gore re ba teng ka mono diboditsao tse re diratang bo dj letse bo toletsa bo itu bo maka o fela ga bona ga tebagale teng ka mone tsa bonnete ba rojwang ba tshwangtlhe ga o fetwe ke ena taba le ribe mokete o teng tlhabanna se

Mamedi wa selamo sa tsotsi ke dumedise le hona ho amohela letsatsing la kajeno re le letsatsing la bogago la kgwedi ya bogobong selemo sa dikete tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng re kena le nanong la ho tloatele ho ya metjhatjhane re le metsotsong e dilengwe le ho ya leshome ka mokgwa ya botshelela ho tloatele ho ya metjhatjhane e setjhaba pele ho tsohle le nanong le hlophisitswang kgaso selemo sa Lesotho lefapheng la ditaba le ditaba tsa mokgwa Lena lana lo fa ditaba hla makale le mafapheng a mmuso me khatlong e kemetseng metseng le metsaneng ya Lesotho bo hla hisi wala ka jono nana e bile ba dia tile ngatane moho le re thabile theko o tlolebelwa moyeng ke thabo sisa la hlophisetswa gaso ke mme ko phohledi a theka metshineng re sebetsa jwalo le justice le kopa mamiri tlile le go bona go kwa gana ka jeno kgetsi ya tele e o tshwaretse dife

Ethile sedi ya di ya hlabana bona kamane ka molapo high school ka la nne lwetse re tla begele ka mono re tsa bonnete ba hore re a di mone tla se ka lena ne ho la modikong wa ba cha mehletsa bonnete ba hore jonga ba jwang America se botwane le ribelohle se chaba le a mengwa tamelang ka mono ge se monate dikolo tse haufinyane le tsona di a mengwa ka ofela ha re tse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buri tsa o tsori ratanga bo DJ letse bo toletsa bo itu bo manka ofela ha bona ge ke begele teng ka mono tsa bonnete ba hore jonga ba jwang hle haufitwe ke yena taba le ribe mo kitu o tle hlabana se.

0: fumana ka go go bolellwa ke motswadi wa ka ka go bola ga ke ka mokola ka ka ne di go tsena mo ke mo nyeng ka mo kholwa ntle le yang khodi se yang khodi sitse ba le le go no so le thata go ke ke ngela go ke di tsene ka ba ke tsona tseng tsa 80 yolo ga ba salosa ha di di ke e thobo de de sense ke le masu mo na ile ga mokana go tiri le se ke sa di ke yelo wa mantala go go bana go go ha o so sa ne di pilisi na go etelele e tshintsha se bo pe go bana ne ya ithuta na go le nako le tsatsi le tsatsi ha o nwa di pilisi o oh ha di wa wa go re di tsela se ke pa hona le ntwa e tsela mme le nwa ha e mo e be ja go bala ha e ga ja sa bo la o sa sa o bi zu wa mpe pa ja go bala ke le ka la o sa ne o so sa di nwa e a tsuwe e a ba tla go na ntwe e ngo ba tsang ke a go ke tshintsha se bo pe o nke ke be motho ha e ba ne ke le mosweu nke ke bona le ne tla nne ngo ba ke le dipilisi tsa gone ha e ba di tla mmeli ne di tseba di bolaya kopa di go ba tsa hei ha di bolae di go ba tsa kokwana hloko e tshweu ha e se le ntsho ka ne di bife ta fela e be ka kana hloko ke na kweng ka nsitsi e re motho a ga madi mana a fumana a matha ka di bilone
1: yo
0: e ya
1: jwale kwene nwa he malume skipper ya ga ba se ba o butsitse ditaba tse eno ka ofela wena o no sna bukudi ba o butlwa ngo ha mmile ngwa ha o no mpa ntso ithewela fela ntso tha o nkile sa pola ga ngwana nkgono a e moholo kwana
0: ai nne tsa ba tsiba ona le bukudi bo mona ba o re o tla gohlela o gohlela o tla o apare ha o etseng ko re bukudi bo mona ba etlo ha o bile o lela mahae ntengwe le ngwe hai ha e hlaga se o pe o sa tenye ka ba ke hlo e ka ba ke magopho a tla tlala molala ka 40 ke motho a e ke le ba nta mo pentse la lentle na o ke se tswa e ke maloma ya tla le sente tswa mologe ko re nngwe le nngwe ba so tu bana le dikaga wa tsa yona ka go bana le o ke na di ke wa tsa bona di jwang le o lo si o so le o nna o ga ka nna ba ke le ba ga ba ka go ha o le dipidisi
1: go re jwale ine se bukulo bo bo kileng ba o be a fatshe ba o sitisa go
0: ke bukulo bo mpe ile mfatshe ke go tlwa ka selo sa 2008 ha ke ka o fungwana o ke ke pela le kokona go kuya HIV ke ntse ke le monyane a go di le montse
1: ha re ke mona mo re leng teng ka jeno metso tswe dilo hantle fela go ema shema mabedi a metse robong a re fra letse ho raina ya borobong mo re le banteng na le wena ke mane ho renya le shome e bang o qeta ho bulela sa house ya le moya tseba he ho bane ke tsa majwalo le yena the right honorable minister of HIV me ithile ke motho ya batlangana le tsebo e batsi ka kokona hloko ena ya HIV a etse banjwalo ho bane a le tsa maile leeto lena a etse banjwalo ho bane a fumane thuto le kwetliso tse matla ditabeng tsa kokona hloko ya HIV and AIDS me ha bua o thetse be ha di no we
0: dina tsa ka
1: ha di wa Di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di ga di malume skipa hore na re se re sa bui ka wena jwale re di akaretsa ka ofela o ko re fe hore na ho bohlokwa ha kae ke nnete o so ile wa nna wa dithetsa hore na ho etsa halang ha ho sa etsa haleng jwale o ko re fe hore thathamisetse hantle mono mo sotho a utlwe le ya mametseng le ya sa pheleng le kokwana hloko hore wa tseba le mohlanga ka isa monwana dipotsong ka fumana ho letse e hlile ha o itswe ke nwe ka hore a bogobedi ke tla nwa ka hore a bogobedi ha o itswe ke o gamadi kgweding ya itse ke tla ko o gamadi ha o itswe ke nwe fela ka metsi doctor of doctors ke tla etsa jwalo ke ke re fumane bohlokwa gobane jwale go se tsebe ke le bote
0: bohlokwa ba o nwa dipidisi ka nako eo motho a ipeetseng yona ke ba gore ke e bolele ka metlha ke re ga e ba o nwa pidisi ya gago ga nngwe ka letsatsi sena se o tlhalosetsa gore pidisi ya gago ka mora dihora tse 24 mmeleng wa gago e batla e fokotseya maatla a teng a go robatsa kokwanatlhoko e le gore gona gore o lokela go eketsa pidisi e nngwe go kokwanatlhoko e dule e ntse jwang
1: e robetse
0: ga o nwa dipidisi o se e le mantsi bua se re dipidisi tseo tsa gago

0: na le gile la bona le tela ka mong ye tlinki tla tshwere le tela o fihlile no fihlile le moeti ka fo le tela o sa tlolla mona e hlile ke motho a mo mme ke tloka transfer ya hai e tloka fa o rena motho no o tlile ho lone mono a nwa di tlhare jwa ke lo qoba taba ya ne ya o tsamaya ka di transport ya o ga tswe mo hare suku a itela kae be ile ma se o fela hore a te di tlhare
1: Jwale, Malmeski Pampolele, ha o so ka fumana hore motho ke enwa o molatile kgetlo la pele, wa molata kgetlo la bobedi, wa molata kgetlo la boraro. Hona le mohlang, hona motho a mofuta o a nkelwang bohato mabapi.

Rastaman Nico di tse a di gomane. A tse a ho tlo mona o di tse Rastaman molapo. Motlatsi molapo. Le ni me bisetse Rastaman bigete batho ba di a tiane. Ke mo hopotse a ho lo mshano eno bisi. A tse a se kwala ke hopotse Rastaman makefu. Sikipa moerane. O na le Willem Wilberforce. Ba shana ba iso bana. Why man le naka thata also ga mo metse bontate mogodi

Kaman Bernard Mahau motho a isukwana ba setlekitseng kwa ha di thathane o dula le sia mono le moshano thungi le thola bana lo mamela le bona ji ya moshano zuma mahalti re a ja o le bala hle monna moleleki ha